Olej paňak čerita, ma ti per cali cali, ta pipisa hidu plagi, con non ci caso l'amat, acu se makin hebat.